taimako na manyan a kasan mai da farashi to an ba shi kyauta a samu mai irawa an ba shi kyauta sannan a sa mutanen da za su tsayawa su tabbatar da cewa an rarraba musu manoma wannan abin ya kai gare su su ma an yi wannan to akwai wannan da ya bani a baya da in da muka kaddamar da irin wannan taki ya yi kokari cewa ya bani umarni duk wata ƙungiya ko kuma hukuma ta ciki da ta waje